0: a tola fa mo shaten e ke tla batla tsa megala lena mo ra go ga setswara
1: le khono le Master V tsena le rifilwe yo a tsonya go ke scroller lights
2: ah Master V ga ke robale ke dula ke scroller bushiu bohle
3: ah ona le scroller lights
2: ke hloka se sengwe se se ka nthusha go dula ke bapile ka di socials ntle le go felelwa ke data
3: e go ya wa e o red hot deal 15 gig ya Vodacom ka 99 rand fela gape le kokeletse ya 5 gig YouTube data le di khodi che peri ja YouTube premium mahala
2: ya leng ka ihumana byang
3: e go tla la fela go vona app tjola pele ho bonje gore o tsoretse jombele
2: ah ke tla dira bya
3: bona le dipelano further together Vodacom
4: o tle ke tjona mma Mr. Fantastic ganda ganda ya sialemoya

0: Mishu.
1: Moshate watsebo le buta Mishu Moshate kwa dia le moya. Re ile tega re le ka bana. Re ile tlokomela. Re le fathego, re le falele rato ba sa di Mishu wa ufiela. Re le boga. Eh, shedi gota. Shaka fa, shaka fa. Ya. Kina. Ke motse go mafelo fa.